soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta.

0: mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Ascolta e sente differenza.